0: dengarkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana. FM.
1: I to the P to the O to the H. Di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.